provinciale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo

stanza sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Yannick Sinner si prende anche Roma, battuto in due set rude 6-4, 6-4. Adriano Panatta, ultimo campione azzurro degli internazionali d'Italia, esattamente 50 anni fa, consegna il premio. Con lui a sorpresa anche Mattarella, che prima aveva assistito al match dalla tribuna. L'altoatesino completa anche la sua collezione personale di titoli Masters 1000. Prima di lui solo Djokovic ci era riuscito. L'Iran farà bene a darsi una mossa, o di loro non resterà più nulla. Così Trump, dopo la telefonata di oltre mezz'ora con Netanyahu. Il presidente americano starebbe preparando nuovi raid insieme a Israele. Intanto negli Emirati Arabi un drone esplode vicino a una centrale nucleare. Lettera di Meloni alla presidente della commissione von der Leyen. L'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente la deroga al patto di stabilità per le spese della difesa anche all'energia. La premier motiva la richiesta con la difficoltà di spiegare i distinguo alla popolazione. Il ministro Piantedosi allontana i sospetti di attentato terroristico per l'investimento di Modena. Il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico, le sue parole. L'assalitore non risponde ai PM, ancora 5 le persone ricoverate visitate oggi da Meloni e Mattarella negli ospedali. Immersione difficilissima, il nostro militare morto ieri era tra i più esperti. Così il governo delle Maldive, mentre è atteso domani un nuovo tentativo di recupero delle 4 salme dei sub italiani dispersi. A scendere saranno sommozzatori finlandesi specializzati nei recuperi. Calcio in Serie A, l'Inter pareggia 1-1 con il Verona e poi festeggia il doblete Scudetto e Coppa Italia. A Milano il corteo con i tifosi a migliaia in strada, deviate alcune linee del trasporto pubblico. Nelle sfide Champions il Napoli blinda la qualificazione mentre la Juventus collassa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Per colmare il buco da oltre 300 milioni di euro nei conti della sanità, il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato l'aumento dell'IRPEF e attaccato il governo. È arrivata la replica del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato. Sentiamo.
3: Ovviamente un giudizio assolutamente negativo. Si aumentano le tasse per i cittadini pugliesi, corrispondentemente non c'è un miglioramento dei servizi sanitari per i cittadini della Puglia. Oggi noi ci troviamo ad avere un aumento progressivo delle tasse fino a un massimo che sfiorerà, immagino, i 1000 euro, la definizione della determinazione del, è in atto, però purtroppo siamo ultimi, tra gli ultimi in Italia, per il recupero delle liste d'attesa, per esempio.
2: L'omicidio di Sacò, il bracciante agricolo del Mali di 35 anni, ucciso a Taranto sabato 9 maggio da un gruppo composto da 4 minorenni e 2 maggiorenni, particolarmente allarmante, e che dall'analisi dei filmati in atti traspare limpidamente la sensazione di impunità con la quale il branco ha agito, scrive il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare emessa ieri nel pomeriggio. Non possiamo tacere, ha dichiarato poco fa il vescovo di Taranto alla festa dei popoli. 30.000 persone a Bari hanno partecipato a Race for the Cure, la corsa rosa che promuove la prevenzione del cancro al seno. Ai nastri di partenza il sindaco Vito Leccese, il governatore della Puglia Antonio De Caro, il prefetto, il questore di Bari ed ex campioni dell'atletica come Vito Sardella e Giorgio Calcaterra, ex campione del mondo di ultramaratona. Sentiamo.
4: Race for the Cure è una corsa da fare tutti gli anni perché è un messaggio importantissimo, quello della prevenzione.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Sì, tu amaci in un barrien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se sumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Yannick Sinner si prende anche Roma, battuto in due set rude 6-4, 6-4. Adriano Panatta, ultimo campione azzurro degli internazionali d'Italia, esattamente 50 anni fa, consegna il premio. Con lui a sorpresa anche Mattarella, che prima aveva assistito al match dalla tribuna. L'altoatesino completa anche la sua collezione personale di titoli Masters 1000. Prima di lui solo Djokovic ci era riuscito. L'Iran farà bene a darsi una mossa o di loro non resterà più nulla, così Trump dopo la telefonata di oltre mezz'ora con Netanyahu. Il presidente americano starebbe preparando nuovi raid insieme a Israele. Intanto negli Emirati Arabi un drone esplode vicino a una centrale nucleare. Lettera di Meloni alla presidente della commissione von der Leyen. L'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente la deroga al patto di stabilità per le spese della difesa anche all'energia. La premier motiva la richiesta con la difficoltà di spiegare i distinguo alla popolazione. Il ministro Piantedosi allontana i sospetti di attentato terroristico per l'investimento di Modena. Il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico, le sue parole. L'assalitore non risponde ai PM, ancora 5 le persone ricoverate visitate oggi da Meloni e Mattarella negli ospedali. Immersione difficilissima, il nostro militare morto ieri era tra i più esperti, così il governo delle Maldive, mentre è atteso domani un nuovo tentativo di recupero delle 4 salme dei sub italiani dispersi. A scendere saranno sommozzatori finlandesi specializzati nei recuperi. Calcio in Serie A, l'Inter pareggia 1-1 con il Verona e poi festeggia il doblete Scudetto e Coppa Italia. A Milano il corteo con i tifosi a migliaia in strada, deviate alcune linee del trasporto pubblico. Nelle sfide Champions il Napoli blinda la qualificazione mentre la Juventus collassa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Per colmare il buco da oltre 300 milioni di euro nei conti della sanità, il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato l'aumento dell'IRPEF e attaccato il governo. È arrivata la replica del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato. Sentiamo.
3: Ovviamente un giudizio assolutamente negativo. Si aumentano le tasse per i cittadini pugliesi, corrispondentemente non c'è un miglioramento dei servizi sanitari per i cittadini della Puglia. Oggi noi ci troviamo ad avere un aumento progressivo delle tasse fino a un massimo che sfiorerà, immagino, i 1000 euro, la definizione e la determinazione è in atto, però purtroppo siamo ultimi, tra gli ultimi in Italia, per il recupero delle liste d'attesa, per esempio.
2: L'omicidio di Sacò, il bracciante agricolo del Mali di 35 anni, ucciso a Taranto sabato 9 maggio da un gruppo composto da 4 minorenni e 2 maggiorenni, particolarmente allarmante, e che dall'analisi dei filmati in atti traspare limpidamente la sensazione di impunità con la quale il branco ha agito, scrive il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare emessa ieri nel pomeriggio. Non possiamo tacere, ha dichiarato poco fa il vescovo di Taranto alla festa dei popoli. 30.000 persone a Bari hanno partecipato a Race for the Cure, la corsa rosa che promuove la prevenzione del cancro al seno. Ai nastri di partenza il sindaco Vito Leccese, il governatore della Puglia Antonio De Caro, il prefetto, il questore di Bari ed ex campioni dell'atletica come Vito Sardella e Giorgio Calcaterra, ex campione del mondo di ultramaratona. Sentiamo.
4: Race for the Cure è una corsa da fare tutti gli anni perché è un messaggio importantissimo, quello della prevenzione.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Yannick Sinner si prende anche Roma, battuto in due set rude 6-4, 6-4. Adriano Panatta, ultimo campione azzurro degli internazionali d'Italia, esattamente 50 anni fa, consegna il premio. Con lui a sorpresa anche Mattarella, che prima aveva assistito al match dalla tribuna. L'altoatesino completa anche la sua collezione personale di titoli Masters 1000. Prima di lui solo Djokovic ci era riuscito. L'Iran farà bene a darsi una mossa, o di loro non resterà più nulla. Così Trump, dopo la telefonata di oltre mezz'ora con Netanyahu. Il presidente americano starebbe preparando nuovi raid insieme a Israele. Intanto negli Emirati Arabi un drone esplode vicino a una centrale nucleare. Lettera di Meloni alla presidente della commissione von der Leyen. L'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente la deroga al patto di stabilità per le spese della difesa anche all'energia. La premier motiva la richiesta con la difficoltà di spiegare i distinguo alla popolazione. Il ministro Piantedosi allontana i sospetti di attentato terroristico per l'investimento di Modena. Il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico, le sue parole. L'assalitore non risponde ai PM, ancora 5 le persone ricoverate visitate oggi da Meloni e Mattarella negli ospedali. Immersione difficilissima, il nostro militare morto ieri era tra i più esperti. Così il governo delle Maldive, mentre è atteso domani un nuovo tentativo di recupero delle 4 salme dei sub italiani dispersi. A scendere saranno sommozzatori finlandesi specializzati nei recuperi. Calcio in Serie A, l'Inter pareggia 1-1 con il Verona e poi festeggia il doblete Scudetto e Coppa Italia. A Milano il corteo con i tifosi a migliaia in strada, deviate alcune linee del trasporto pubblico. Nelle sfide Champions il Napoli blinda la qualificazione mentre la Juventus collassa. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Per colmare il buco da oltre 300 milioni di euro nei conti della sanità, il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato l'aumento dell'IRPEF e attaccato il governo. È arrivata la replica del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato. Sentiamo.
3: Ovviamente un giudizio assolutamente negativo. Si aumentano le tasse per i cittadini pugliesi, corrispondentemente non c'è un miglioramento dei servizi sanitari per i cittadini della Puglia. Oggi noi ci troviamo ad avere un aumento progressivo delle tasse fino a un massimo che sfiorerà, immagino, i 1000 euro, la definizione della determinazione del, è in atto, però purtroppo siamo ultimi, tra gli ultimi in Italia, per il recupero delle liste d'attesa, per esempio.
2: L'omicidio di Sacò, il bracciante agricolo del Mali di 35 anni, ucciso a Taranto sabato 9 maggio da un gruppo composto da 4 minorenni e 2 maggiorenni, particolarmente allarmante, e che dall'analisi dei filmati in atti traspare limpidamente la sensazione di impunità con la quale il branco ha agito, scrive il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare emessa ieri nel pomeriggio. Non possiamo tacere, ha dichiarato poco fa il vescovo di Taranto alla festa dei popoli. 30.000 persone a Bari hanno partecipato a Race for the Cure, la corsa rosa che promuove la prevenzione del cancro al seno. Ai nastri di partenza il sindaco Vito Leccese, il governatore della Puglia Antonio De Caro, il prefetto, il questore di Bari ed ex campioni dell'atletica come Vito Sardella e Giorgio Calcaterra, ex campione del mondo di ultramaratona. Sentiamo.
4: Race for the Cure è una corsa da fare tutti gli anni perché è un messaggio importantissimo, quello della prevenzione.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: whisper I love you. I whisper I love you. Yes, sir. Yes.
1: Radio Norba, breaking news con TGCom 24.
2: Buona serata da Umberto Cascone. Yannick Sinner si prende anche Roma, battuto in due set rude 6-4, 6-4. Adriano Panatta, ultimo campione azzurro degli internazionali d'Italia, esattamente 50 anni fa, consegna il premio. Con lui a sorpresa anche Mattarella, che prima aveva assistito al match dalla tribuna. L'altoatesino completa anche la sua collezione personale di titoli Masters 1000. Prima di lui solo Djokovic ci era riuscito. L'Iran farà bene a darsi una mossa, o di loro non resterà più nulla. Così Trump, dopo la telefonata di oltre mezz'ora con Netanyahu. Il presidente americano starebbe preparando nuovi raid insieme a Israele. Intanto negli Emirati Arabi un drone esplode vicino a una centrale nucleare. Lettera di Meloni alla presidente della commissione von der Leyen. L'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente la deroga al patto di stabilità per le spese della difesa anche all'energia. La premier motiva la richiesta con la difficoltà di spiegare i distinguo alla popolazione. Il ministro Piantedosi allontana i sospetti di attentato terroristico per l'investimento di Modena. Il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico, le sue parole. L'assalitore non risponde ai PM, ancora 5 le persone ricoverate visitate oggi da Meloni e Mattarella negli ospedali. Immersione difficilissima, il nostro militare morto ieri era tra i più esperti. Così il governo delle Maldive, mentre è atteso domani un nuovo tentativo di recupero delle 4 salme dei subitaliani dispersi. A scendere saranno sommozzatori finlandesi specializzati nei recuperi. Calcio in Serie A, l'Inter pareggia 1-1 con il Verona e poi festeggia il doblete Scudetto e Coppa Italia. A Milano il corteo con i tifosi a migliaia in strada, deviate alcune linee del trasporto pubblico. Nelle sfide Champions il Napoli blinda la qualificazione mentre la Juventus collassa. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Per colmare il buco da oltre 300 milioni di euro nei conti della sanità, il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato l'aumento dell'IRPEF e attaccato il governo. È arrivata la replica del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato. Sentiamo.
4: Ovviamente un giudizio assolutamente negativo. Si aumentano le tasse per i cittadini pugliesi, corrispondentemente non c'è un miglioramento dei servizi sanitari per i cittadini della Puglia. Oggi noi ci troviamo ad avere un aumento progressivo delle tasse fino a un massimo che sfiorerà, immagino, i 1000 euro, la definizione della determinazione del, è in atto, però purtroppo siamo ultimi, tra gli ultimi in Italia, per il recupero delle liste d'attesa, per esempio.
3: L'omicidio di Sacò, il bracciante agricolo del Mali di 35 anni, ucciso a Taranto sabato 9 maggio da un gruppo composto da 4 minorenni e 2 maggiorenni, particolarmente allarmante, e che dall'analisi dei filmati in atti traspare limpidamente la sensazione di impunità con la quale il branco ha agito, scrive il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare emessa ieri nel pomeriggio. Non possiamo tacere, ha dichiarato poco fa il vescovo di Taranto alla festa dei popoli. 30.000 persone a Bari hanno partecipato a Race for the Cure, la corsa rosa che promuove la prevenzione del cancro al seno. Ai nastri di partenza il sindaco Vito Leccese, il governatore della Puglia Antonio De Caro, il prefetto, il questore di Bari ed ex campioni dell'atletica come Vito Sardella e Giorgio Calcaterra, ex campione del mondo di ultramaratona. Sentiamo.
5: Race for the Cure è una corsa da fare tutti gli anni perché è un messaggio importantissimo, quello della prevenzione.
3: Ed è tutto.
1: Radio Norba News.
0: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Yannick Sinner si prende anche Roma, battuto in due set rude 6-4, 6-4. Adriano Panatta, ultimo campione azzurro degli internazionali d'Italia esattamente 50 anni fa, consegna il premio. Con lui a sorpresa anche Mattarella, che prima aveva assistito al match dalla tribuna. L'altoatesino completa anche la sua collezione personale di titoli Masters 1000. Prima di lui solo Djokovic ci era riuscito. L'Iran farà bene a darsi una mossa o di loro non resterà più nulla, così Trump dopo la telefonata di oltre mezz'ora con Netanyahu. Il presidente americano starebbe preparando nuovi raid insieme a Israele. Intanto negli Emirati Arabi un drone esplode vicino a una centrale nucleare. Lettera di Meloni alla presidente della commissione von der Leyen. L'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente la deroga al patto di stabilità per le spese della difesa anche all'energia. La premier motiva la richiesta con la difficoltà di spiegare i distinguo alla popolazione. Il ministro Piantedosi allontana i sospetti di attentato terroristico per l'investimento di Modena. Il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico, le sue parole. L'assalitore non risponde ai PM, ancora 5 le persone ricoverate visitate oggi da Meloni e Mattarella negli ospedali. Immersione difficilissima, il nostro militare morto ieri era tra i più esperti, così il governo delle Maldive, mentre è atteso domani un nuovo tentativo di recupero delle 4 salme dei sub italiani dispersi. A scendere saranno sommozzatori finlandesi specializzati nei recuperi. Calcio in Serie A, l'Inter pareggia 1-1 con il Verona e poi festeggia il doblete Scudetto e Coppa Italia. A Milano il corteo con i tifosi a migliaia in strada, deviate alcune linee del trasporto pubblico. Nelle sfide Champions il Napoli blinda la qualificazione mentre la Juventus collassa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Per colmare il buco da oltre 300 milioni di euro nei conti della sanità, il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato l'aumento dell'IRPEF e attaccato il governo. È arrivata la replica del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato. Sentiamo.
3: Ovviamente un giudizio assolutamente negativo. Si aumentano le tasse per i cittadini pugliesi, corrispondentemente non c'è un miglioramento dei servizi sanitari per i cittadini della Puglia. Oggi noi ci troviamo ad avere un aumento progressivo delle tasse fino a un massimo che sfiorerà, immagino, i 1000 euro, la definizione e la determinazione è in atto, però purtroppo siamo ultimi, tra gli ultimi in Italia, per il recupero delle liste d'attesa, per esempio.
2: L'omicidio di Sacò, il bracciante agricolo del Mali di 35 anni, ucciso a Taranto sabato 9 maggio da un gruppo composto da 4 minorenni e 2 maggiorenni, particolarmente allarmante, e che dall'analisi dei filmati in atti traspare limpidamente la sensazione di impunità con la quale il branco ha agito, scrive il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare emessa ieri nel pomeriggio. Non possiamo tacere, ha dichiarato poco fa il vescovo di Taranto alla festa dei popoli. 30.000 persone a Bari hanno partecipato a Race for the Cure, la corsa rosa che promuove la prevenzione del cancro al seno. Ai nastri di partenza il sindaco Vito Leccese, il governatore della Puglia Antonio De Caro, il prefetto, il questore di Bari ed ex campioni dell'atletica come Vito Sardella e Giorgio Calcaterra, ex campione del mondo di ultramaratona. Sentiamo.
4: Race for the Cure è una corsa da fare tutti gli anni perché è un messaggio importantissimo, quello della prevenzione.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

voi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta.

della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle.

0: prima meditare, per scegliere se essere ghiaccio o vapore, se fermarsi o se ricominciare.
1: Radio Norba Italiana. Italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.
2: Radio Norba.
3: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il giorno dopo la tragedia, Modena scende in piazza, in 5.000 contro chi semina odio. Mattarella e Meloni visitano i feriti. Salim El Khoudry, 31 anni, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro, non risponde ai PM. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno. Ma Tajani ricorda a Salvini che El Khoudry è italiano. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Ultimatum di Trump all'Iran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il presidente americano e Netanyahu che precisa: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump convoca al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza. Washington avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I cadaveri si trovano in un cunicolo in una caverna sottomarina. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri sera alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Tennis: Sinner vince gli internazionali d'Italia, sconfitto Ruud in finale. 50 anni dopo Panatta, un altro italiano trionfa a Roma. Jannik completa il set di Masters 1000 conquistando la finale con un 6-4-6-4. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Calcio: una piazza Duomo gremita ha accolto il pullman scoperto dell'Inter per la festa scudetto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Per colmare il buco da oltre 300 milioni di euro nei conti della sanità, il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato l'aumento dell'IRPEF e attaccato il governo. È arrivata la replica del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato. Sentiamo.
3: Ovviamente un giudizio assolutamente negativo. Si aumentano le tasse per i cittadini pugliesi, corrispondentemente non c'è un miglioramento dei servizi sanitari per i cittadini della Puglia. Oggi noi ci troviamo ad avere un aumento progressivo delle tasse fino a un massimo che sfiorerà, immagino, i 1.000 euro. La definizione e la determinazione è in atto, però purtroppo siamo ultimi, tra gli ultimi in Italia, per il recupero delle liste d'attesa, per esempio.
2: L'omicidio di Sacò, il bracciante agricolo del Mali di 35 anni, ucciso a Taranto sabato 9 maggio da un gruppo composto da 4 minorenni e 2 maggiorenni, particolarmente allarmante, e che dall'analisi dei filmati in atti traspare limpidamente la sensazione di impunità con la quale il branco ha agito, scrive il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare emessa ieri nel pomeriggio. Non possiamo tacere, ha dichiarato poco fa il vescovo di Taranto alla festa dei popoli. 30.000 persone a Bari hanno partecipato a Race for the Cure, la corsa rosa che promuove la prevenzione del cancro al seno. Ai nastri di partenza il sindaco Vito Leccese, il governatore della Puglia Antonio De Caro, il prefetto, il questore di Bari ed ex campioni dell'atletica come Vito Sardella e Giorgio Calcaterra, ex campione del mondo di ultramaratona. Sentiamo.
4: Race for the Cure è una corsa da fare tutti gli anni perché è un messaggio importantissimo, quello della prevenzione.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il giorno dopo la tragedia, Modena scende in piazza, in 5.000 contro chi semina odio. Mattarella e Meloni visitano i feriti. Salim El Kudri, 31 anni, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro, non risponde ai PM. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno. Ma Tajani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Ultimatum di Trump all'Iran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il presidente americano e Netanyahu che precisa: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump convoca al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza. Washington avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I cadaveri si trovano in un cunicolo in una caverna sottomarina. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri sera alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Tennis: Sinner vince gli internazionali d'Italia, sconfitto Ruud in finale. 50 anni dopo Panatta, un altro italiano trionfa a Roma. Jannik completa il set di Masters 1000 conquistando la finale con un 6-4-6-4. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Calcio: una piazza Duomo gremita ha accolto il pullman scoperto dell'Inter per la festa scudetto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'omicidio di Sacco Baccarì, il bracciante agricolo 35enne del Mali, ucciso a Taranto il 9 maggio da un gruppo composto da 4 minorenni e 2 maggiorenni. Il giudice per le indagini preliminari ieri ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di uno degli indagati, un ragazzo di 22 anni. Dall'analisi dei filmati, ha scritto il giudice, traspare limpidamente la sensazione di impunità con la quale il branco ha agito. 30.000 persone a Bari hanno partecipato alla Race for the Cure, la corsa rosa che promuove la prevenzione del tumore al seno. Ai nastri di partenza il sindaco Vito Leccese, il governatore Antonio De Caro ed ex campioni dell'atletica come Vito Sardella e Giorgio Calcaterra, ex campione del mondo ultramaratona. Sentiamolo.
3: Race for the Cure è una corsa da fare tutti gli anni perché è un messaggio importantissimo, quello della prevenzione.
2: Calcio, Serie A, il Lecce ha vinto ieri al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 2-3. Per i salentini significa avvicinarsi alla salvezza. Domenica l'ultimo atto contro il Genoa. Mister Di Francesco commenta: siamo stati bravi e fortunati, ora siamo padroni del nostro destino. Playoff di Serie C, nelle gare di andata dei quarti di finale, il Potenza ha pareggiato contro l'Ascoli 0-0. Il Casarano è stato invece sconfitto dall'Union Brescia per 3-0. Mercoledì le gare di ritorno. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba! Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte, ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

da sé, riesce a capirmi solo se ha sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo. Dimmi che

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha seminato il panico a Modena, lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino, facendo 7 feriti, di cui 4 gravi. Oggi l'udienza di convalida del fermo. È accusato di strage e lesioni aggravate. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno. Ma Tajani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. E Modena scende in piazza, in 5.000, contro chi semina odio. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Ultimatum di Trump a Teheran: accetti l'accordo o dell'Iran non rimarrà nulla. Il presidente americano convoca i massimi consiglieri per la sicurezza e sente Netanyahu che riferisce: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Washington intanto avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I cadaveri si trovano in un cunicolo in una caverna sottomarina. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS coinvolto dalle ore 21 di ieri alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Tennis: Sinner trionfa al Foro Italico 50 anni dopo Panatta. Quando c'è il signor Mattarella mi emoziono, ha detto. La coppa degli internazionali ricevuta dalle mani del presidente. L'azzurro ha vinto tutti i Masters 1000 come Djokovic, che gli ha scritto subito: sei impressionante. Calcio: festa scudetto dell'Inter, colpo Fiorentina allo Stadium. La Juventus, battuta 2-0, scivola al sesto posto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'omicidio di Sacco Baccarì, il bracciante agricolo 35enne del Mali, ucciso a Taranto il 9 maggio da un gruppo composto da 4 minorenni e 2 maggiorenni. Il giudice per le indagini preliminari ieri ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di uno degli indagati, un ragazzo di 22 anni. Dall'analisi dei filmati, ha scritto il giudice, traspare limpidamente la sensazione di impunità con la quale il branco ha agito. 30.000 persone a Bari hanno partecipato alla Race for the Cure, la corsa rosa che promuove la prevenzione del tumore al seno. Ai nastri di partenza il sindaco Vito Leccese, il governatore Antonio De Caro ed ex campioni dell'atletica come Vito Sardella e Giorgio Calcaterra, ex campione del mondo ultra maratona. Sentiamolo.
3: Race for the Cure è una corsa da fare tutti gli anni perché è un messaggio importantissimo, quello della prevenzione.
2: Calcio, Serie A: il Lecce ha vinto ieri al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 2-3. Per i salentini significa avvicinarsi alla salvezza. Domenica l'ultimo atto contro il Genoa. Mister Di Francesco commenta: siamo stati bravi e fortunati, ora siamo padroni del nostro destino. Playoff di Serie C: nelle gare di andata dei quarti di finale il Potenza ha pareggiato contro l'Ascoli 0-0. Il Casarano è stato invece sconfitto dall'Union Brescia per 3-0. Mercoledì le gare di ritorno. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Quello che potremmo fare io e te.

io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Due donne sono state trovate morte in un cantiere edile nel napoletano, precipitate da due piani di ascensore. I fatti a Pollena Trocchia. I corpi sono ancora in corso di identificazione, indagano i carabinieri, al momento si esclude il suicidio. In corso uno sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dal sindacato USB che coinvolge i settori dei trasporti, della sanità, della scuola e delle autostrade. Possibili disagi da nord a sud nel settore pubblico e privato, l'agitazione contro l'aumento delle spese militari e la crisi del welfare e degli stipendi. I migliaia domenica in piazza Modena per dire no a chi semina odio. La città è ancora sotto shock per il gesto del 31enne El Kudri che si è lanciato con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza di convalida del fermo. In passato era stato sottoposto a cure psichiatriche. Quattro dei feriti sono ancora in gravi condizioni. Il tragico incidente avvenuto alle Maldive, in cui sono morti 5 sub italiani, al via l'immersione del team di esperti finlandesi, composto da 3 persone. Tenteranno il recupero delle 4 salme, solo una è stata trovata. Secondo le autorità del luogo, le vittime avevano i permessi per immergersi fino a meno 50 metri di profondità. Famiglie e imprese vanno protette da una nuova emergenza, quella energetica. Lo scrive la Premier Meloni alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, chiedendo di estendere la flessibilità prevista per la difesa anche agli interventi contro il caro energia. Tennis, 50 anni dopo Panatta, Sinner trionfa agli internazionali d'Italia. Roma si inchina al numero uno del mondo che batte in 2 set Ruud. Bolelli e Vavassori invece si prendono il titolo inedito del doppio. Calcio, nella penultima di Serie A il Napoli passa a Pisa ed è in Champions League. La Juventus cade con la Fiorentina, vittorie di Milan, Roma, Como, Cagliari, Lecce, Cremonese e Bologna. L'Inter, dopo il pari con il Verona, festeggia in Piazza Duomo a Milano, Scudetto e Coppa Italia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'omicidio di Sacco Bakary, il bracciante agricolo 35enne del Mali, ucciso a Taranto il 9 maggio da un gruppo composto da 4 minorenni e 2 maggiorenni. Il giudice per le indagini preliminari ieri ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di uno degli indagati, un ragazzo di 22 anni. Dall'analisi dei filmati, ha scritto il giudice, traspare limpidamente la sensazione di impunità con la quale il branco ha agito. 30.000 persone a Bari hanno partecipato alla Race for the Cure, la corsa rosa che promuove la prevenzione del tumore al seno. Ai nastri di partenza il sindaco Vito Leccese, il governatore Antonio De Caro ed ex campioni dell'atletica come Vito Sardella e Giorgio Calcaterra, ex campione del mondo ultramaratona. Sentiamolo.
3: Race for the Cure è una corsa da fare tutti gli anni perché è un messaggio importantissimo, quello della prevenzione.
2: Calcio, Serie A, il Lecce ha vinto ieri al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 2-3. Per i salentini significa avvicinarsi alla salvezza. Domenica l'ultimo atto contro il Genoa. Mister Di Francesco commenta, siamo stati bravi e fortunati, ora siamo padroni del nostro destino. Playoff di Serie C, nelle gare di andata dei quarti di finale, il Potenza ha pareggiato contro l'Ascoli 0-0. Il Casarano è stato invece sconfitto dall'Union Brescia per 3-0. Mercoledì le gare di ritorno. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Due donne sono state trovate morte in un cantiere edile nel napoletano, precipitate da due piani di ascensore. I fatti a Pollena Trocchia. I corpi sono ancora in corso di identificazione, indagano i carabinieri, al momento si esclude il suicidio. In corso uno sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dal sindacato USB che coinvolge i settori dei trasporti, della sanità, della scuola e delle autostrade. Possibili disagi da nord a sud nel settore pubblico e privato, l'agitazione contro l'aumento delle spese militari e la crisi del welfare e degli stipendi. I migliaia domenica in piazza Modena per dire no a chi semina odio. La città è ancora sotto shock per il gesto del 31enne El Kudri che si è lanciato con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza di convalida del fermo. In passato era stato sottoposto a cure psichiatriche. Quattro dei feriti sono ancora in gravi condizioni. Il tragico incidente avvenuto alle Maldive, in cui sono morti 5 sub italiani, al via l'immersione del team di esperti finlandesi, composto da 3 persone. Tenteranno il recupero delle 4 salme, solo una è stata trovata. Secondo le autorità del luogo, le vittime avevano i permessi per immergersi fino a meno 50 metri di profondità. Famiglie e imprese vanno protette da una nuova emergenza, quella energetica. Lo scrive la Premier Meloni alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, chiedendo di estendere la flessibilità prevista per la difesa anche agli interventi contro il caro energia. Tennis, 50 anni dopo Panatta, Sinner trionfa agli internazionali d'Italia. Roma si inchina al numero uno del mondo che batte in 2 set Ruud. Colelli e Vavassori invece si prendono il titolo inedito del doppio. Calcio, nella penultima di Serie A il Napoli passa a Pisa ed è in Champions League. La Juventus cade con la Fiorentina, vittorie di Milan, Roma, Como, Cagliari, Lecce, Cremonese e Bologna. L'Inter, dopo il pari con il Verona, festeggia in Piazza Duomo a Milano, Scudetto e Coppa Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Per colmare il buco da oltre 300 milioni di euro nei conti della sanità, il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato l'aumento dell'IRPEF e ha attaccato il governo. Il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato replica: negli ultimi 3 anni il nostro governo ha dato quasi 1 miliardo in più alla regione Puglia. Sentiamo Gemmato.
3: Oggi noi ci troviamo ad avere un aumento progressivo delle tasse fino a un massimo che sfiorerà, immagino, i 1000 euro, la definizione e la determinazione è in atto, però purtroppo siamo ultimi fra gli ultimi in Italia per il recupero delle liste d'attesa, per esempio.
2: Lunedì nero per i trasporti, anche la Puglia ha aderito allo sciopero nazionale indetto da USB. Sciopera il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Italo, mentre non è coinvolto il trasporto aereo. In Puglia Trenitalia assicura i servizi minimi garantiti solo in 2 fasce, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Eventuali ritardi o cancellazioni possono essere monitorati sui portali. Ieri è entrato in vigore l'obbligo di targa sui monopattini elettrici, arrivate già le prime sanzioni in Puglia. A Foggia in un giorno sono state 12 le multe per assenza di targa e 15 per mancanza di casco, a Bari 14 le violazioni contestate. I controlli, dicono gli agenti della polizia locale, proseguiranno a tappeto. Quasi 3 tonnellate di rifiuti raccolti, un centinaio di sacchi riempiti e 30 volontari impegnati per restituire decoro a una delle aree naturalistiche più importanti del Gargano e il bilancio del clean up del lago di Varano promosso da Plastic Free Onlus. Tra il materiale recuperato, tanta plastica ma anche pezzi di ferro, paraurti e tubi. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

La mia casa è a Lisbona, a metà di una collina, dove l'aria è sempre buona, in una piccola stradina che si inerpica, guidata da rotaie che spariscono ogni curva e resistono alla furba ammaliazione del progresso, che qui tanto non disturba neanche adesso. Questione di contesto e di cultura, la mia casa è una finestra in miniatura, e dopo i tetti in lontananza, il mare aperto. La mia casa è a Marrakesh, in quella piazza sgangherata, così bella da sembrare una pittura, così forte da restarti appiccicata, pur essendo totalmente priva di un'architettura. E questa cosa mai nessuno l'ha spiegata, che quella piazza lì non è fatta di niente, solo di polvere, di musica e di gente colorata. Casa mia è là e c'è sempre stata.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.
2: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Rischio disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, sanità e scuola. La protesta è indetta contro la guerra, il caro vita, lo sfruttamento. La manifestazione nazionale a Roma, cortei anche in altre città da nord a sud. Nel napoletano a Pollena Trocchia si indaga per duplice omicidio dopo il ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere edile. Le vittime non ancora identificate potrebbero essere prostitute straniere. Un sospettato è stato fermato. In programma oggi l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che a Modena si è lanciato sabato con la sua auto sulla folla. È accusato di strage e lesioni aggravate. All'università dove si è laureato aveva inviato mail shock nel 2021. Il team di subacquei finlandesi in azione nelle acque di Alimata, le Maldive, per tentare il recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti giovedì scorso in una grotta. Le autorità di Malé riferiscono che oggi i 3 esperti addestrati per raggiungere una profondità di oltre 150 metri si eserciteranno con immersioni di orientamento. Teheran rende noto di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nelle ultime ore ancora minacce del presidente Trump. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata con Netanyahu che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Tennis, sesto Masters 1000 di fila per Jannik Sinner che vince gli internazionali d'Italia, trionfa in 2 set contro Ruud, lo premia il capo dello Stato Mattarella. A Roma, calcio nella penultima di Serie A, festa scudetto dell'Inter, si assicura anche la Champions come il Napoli. Gli ultimi 2 pass disponibili verranno assegnati all'ultimo turno, domenica, in una volata che coinvolge Milan, Roma, Como e Juventus. Tutto rimandato anche per la salvezza di Lecce e Cremonese, resta nella massima serie il Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Avrebbero ridotto in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli e l'accusa che ha portato questa mattina all'arresto in Basilicata di 12 persone nell'ambito di un'indagine della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Gli indagati avrebbero indotto i lavoratori a versare somme fino a 13.000 euro per ottenere il visto. La rete criminale operava nelle province di Potenza, Matera, ma anche Salerno, Piacenza e Lecco. Ieri è entrato in vigore l'obbligo di targa sui monopattini elettrici, arrivate già le prime sanzioni in Puglia. A Foggia in un giorno sono state 12 le multe per assenza di targa e 15 per mancanza di casco, a Bari invece 14. I controlli, dicono gli agenti della polizia locale, proseguiranno a tappeto. Lo Stato ha riconosciuto 700.000 euro a un imprenditore foggiano vittima di estorsione che ha avuto il coraggio di denunciare i suoi estorsori. A darne notizia è la Fondazione Antiusura di Foggia, Buon Samaritano. Il vantaggio della denuncia, dicono dalla Fondazione, non è solo economico. La vittima riacquista anche dignità e serenità. Bari si candida a Capitale Europea del Commercio 2027, riconoscimento promosso dalla Commissione Europea. Questa mattina la presentazione della candidatura. Sentiamo Pietro Petruzzelli, assessore allo sviluppo locale di Bari.
3: Vogliamo riprendere quello che era lo spirito dei commercianti della nostra città. Se pensate che il più grande attrattore culturale della città di Bari, il Teatro Petruzzelli, è stato creato e realizzato da dei commercianti. Quindi vogliamo dare nuova linfa a quello spirito.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Pollena-Trocchia, alle porte di Napoli, due donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. Ipotesi di duplice omicidio. Fermato un uomo. I corpi sono in fase di identificazione. Così il sindaco. Profondo rammarico per la triste notizia che ha svegliato la comunità. Anche Piantedosi smentisce Salvini. L'aggressore di Modena è italiano. No a spiegazioni semplicistiche. Scontro in maggioranza sul caso dell'auto che ha travolto la folla. Il ministro dell'Interno afferma non si tratta di gestione dell'immigrazione. Oggi giornata di sciopero generale. La protesta coinvolge tutte le categorie pubbliche e private, dalla sanità ai trasporti passando per la scuola. Mobilitazione proclamata dall'USB. Manifestazioni contro guerra e riarmo a Roma, Milano, Torino e Napoli. Individuati i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della cosiddetta grotta degli squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele pronto a nuovi raid. Teheran replica. Abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. Lo Stato ebraico sequestra al largo di Cipro altre 54 barche della flottiglia dirette verso Gaza per rompere il blocco. A bordo anche una decina di italiani. Erano salpate dal porto turco di Marmaris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Avrebbero ridotto in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli e l'accusa che ha portato questa mattina all'arresto in Basilicata di 12 persone nell'ambito di un'indagine della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Gli indagati avrebbero indotto i lavoratori a versare somme fino a 13.000 euro per ottenere il visto. La rete criminale operava nelle province di Potenza, Matera, ma anche Salerno, Piacenza e Lecco. Ieri è entrato in vigore l'obbligo di targa sui monopattini elettrici, arrivate già le prime sanzioni in Puglia. A Foggia in un giorno sono state 12 le multe per assenza di targa e 15 per mancanza di casco, a Bari invece 14. I controlli, dicono gli agenti della polizia locale, proseguiranno a tappeto. Lo Stato ha riconosciuto 700.000 euro a un imprenditore foggiano vittima di estorsione che ha avuto il coraggio di denunciare i suoi estorsori. A darne notizia è la Fondazione Antiusura di Foggia, Buon Samaritano. Il vantaggio della denuncia, dicono dalla Fondazione, non è solo economico. La vittima riacquista anche dignità e serenità. Bari si candida a capitale europea del commercio 2027, riconoscimento promosso dalla Commissione europea. Questa mattina la presentazione della candidatura. Sentiamo Pietro Petruzzelli, assessore allo sviluppo locale di Bari.
3: Vogliamo riprendere quello che era lo spirito dei commercianti della nostra città. Se pensate che il più grande attrattore culturale della città di Bari, il Teatro Petruzzelli, è stato creato e realizzato da dei commercianti. Quindi vogliamo dare nuova linfa a quello spirito.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sono tutto tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: senza di te, senza di te, senza di te.
1: Italiana, italiana, italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Pollena Trocchia, alle porte di Napoli, due donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. Ipotesi di duplice omicidio. Fermato un uomo. I corpi sono in fase di identificazione. Così il sindaco, profondo rammarico per la triste notizia che ha svegliato la comunità. Anche Piantedosi smentisce Salvini, l'aggressore di Modena è italiano, no a spiegazioni semplicistiche, scontro in maggioranza sul caso dell'auto che ha travolto la folla. Il ministro dell'Interno afferma non si tratta di gestione dell'immigrazione. Oggi giornata di sciopero generale, la protesta coinvolge tutte le categorie pubbliche e private, dalla sanità ai trasporti passando per la scuola, mobilitazione proclamata dall'USB. Manifestazioni contro guerra e riarmo a Roma, Milano, Torino e Napoli. Individuati i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della cosiddetta grotta degli squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele pronto a nuovi raid. Teheran replica. Abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. Lo Stato ebraico sequestra al largo di Cipro altre 54 barche della flottiglia dirette verso Gaza per rompere il blocco. A bordo anche una decina di italiani. Erano salpate dal porto turco di Marmaris. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Avrebbero ridotto in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli e l'accusa che ha portato questa mattina all'arresto in Basilicata di 12 persone nell'ambito di un'indagine della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Gli indagati avrebbero indotto i lavoratori a versare somme fino a 13.000 euro per ottenere il visto. La rete criminale operava nelle province di Potenza, Matera, ma anche Salerno, Piacenza e Lecco. Ieri è entrato in vigore l'obbligo di targa sui monopattini elettrici, arrivate già le prime sanzioni in Puglia. A Foggia in un giorno sono state 12 le multe per assenza di targa e 15 per mancanza di casco, a Bari invece 14. I controlli, dicono gli agenti della polizia locale, proseguiranno a tappeto. Lo Stato ha riconosciuto 700.000 euro a un imprenditore foggiano vittima di estorsione che ha avuto il coraggio di denunciare i suoi estorsori. A darne notizia è la Fondazione Antiusura di Foggia, Buon Samaritano. Il vantaggio della denuncia, dicono dalla Fondazione, non è solo economico. La vittima riacquista anche dignità e serenità. Bari si candida a Capitale Europea del Commercio 2027, riconoscimento promosso dalla Commissione Europea. Questa mattina la presentazione della candidatura. Sentiamo Pietro Petruzzelli, assessore allo sviluppo locale di Bari.
3: Vogliamo riprendere quello che era lo spirito dei commercianti della nostra città. Se pensate che il più grande attrattore culturale della città di Bari, il Teatro Petruzzelli, è stato creato e realizzato da dei commercianti. Quindi vogliamo dare nuova linfa a quello spirito.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba, italiana.

Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Individuati i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della grotta degli squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Indicavano un risentimento, non una radicalizzazione. Così piante dosi sulle mail di 5 anni fa scritte da El Kudri, che a Modena si è lanciato in auto sulla folla. Il 31enne cercava lavoro allora e scrisse a una università insultando i cristiani. Ora è in carcere per strage e lesioni gravissime. Nell'inchiesta su madre e figlia avvelenate dalla ricina, nuovi interrogatori dei parenti delle vittime. A breve verrà riascoltato anche l'infermiere che fece una flebo nella casa di famiglia a Pietra Catella. Proseguono gli accertamenti sulle chat. A Pollena Trocchia, alle porte di Napoli, 2 donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. I carabinieri indagano per duplice omicidio. Fermato un 48enne che confessa. Erano 2 prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. I corpi sono in fase di identificazione. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele è pronto a nuovi raid. Teheran replica: abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. Lo Stato ebraico sequestra al largo di Cipro altre 54 barche della flottiglia dirette verso Gaza per rompere il blocco. A bordo anche una decina di italiani. Erano salpate dal porto turco di Marmaris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Avrebbero ridotto in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli, e l'accusa che ha portato questa mattina all'arresto in Basilicata di 12 persone nell'ambito di un'indagine della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Gli indagati avrebbero indotto i lavoratori a versare somme fino a 13.000 euro per ottenere il visto. La rete criminale operava nelle province di Potenza, Matera, ma anche Salerno, Piacenza e Lecco. Ieri è entrato in vigore l'obbligo di targa sui monopattini elettrici, arrivate già le prime sanzioni in Puglia. A Foggia in un giorno sono state 12 le multe per assenza di targa e 15 per mancanza di casco, a Bari invece 14. I controlli, dicono gli agenti della polizia locale, proseguiranno a tappeto. Lo Stato ha riconosciuto 700.000 euro a un imprenditore foggiano vittima di estorsione che ha avuto il coraggio di denunciare i suoi estorsori. A darne notizia è la Fondazione Antiusura di Foggia, Buon Samaritano. Il vantaggio della denuncia, dicono dalla Fondazione, non è solo economico. La vittima riacquista anche dignità e serenità. Bari si candida a Capitale Europea del Commercio 2027, riconoscimento promosso dalla Commissione Europea. Questa mattina la presentazione della candidatura. Sentiamo Pietro Petruzzelli, assessore allo sviluppo locale di Bari.
3: Vogliamo riprendere quello che era lo spirito dei commercianti della nostra città. Se pensate che il più grande attrattore culturale della città di Bari, il Teatro Petruzzelli, è stato creato e realizzato da dei commercianti. Quindi vogliamo dare nuova linfa a quello spirito.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Individuati i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della grotta degli squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Indicavano un risentimento, non una radicalizzazione. Così piante dosi sulle mail di 5 anni fa scritte da El Kudri, che a Modena si è lanciato in auto sulla folla. Il 31enne cercava lavoro allora e scrisse a una università insultando i cristiani. Ora è in carcere per strage e lesioni gravissime. Nell'inchiesta su madre e figlia avvelenate dalla ricina, nuovi interrogatori dei parenti delle vittime. A breve verrà riascoltato anche l'infermiere che fece una flebo nella casa di famiglia a Pietra Catella. Proseguono gli accertamenti sulle chat. A Pollena Trocchia, alle porte di Napoli, 2 donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. I carabinieri indagano per duplice omicidio. Fermato un 48enne che confessa. Erano 2 prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. I corpi sono in fase di identificazione. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele pronto a nuovi raid. Teheran replica. Abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. Lo Stato ebraico sequestra al largo di Cipro altre 54 barche della flottiglia dirette verso Gaza per rompere il blocco. A bordo anche 10 di italiani. Erano salpate dal porto turco di Marmaris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Avrebbero ridotto in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli e l'accusa che ha portato questa mattina all'arresto in Basilicata di 12 persone nell'ambito di un'indagine della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Gli indagati avrebbero indotto i lavoratori a versare somme fino a 13.000 euro per ottenere il visto. La rete criminale operava nelle province di Potenza, Matera, ma anche Salerno, Piacenza e Lecco. Ieri è entrato in vigore l'obbligo di targa sui monopattini elettrici, arrivate già le prime sanzioni in Puglia. A Foggia in un giorno sono state 12 le multe per assenza di targa e 15 per mancanza di casco, a Bari invece 14. I controlli, dicono gli agenti della polizia locale, proseguiranno a tappeto. Lo Stato ha riconosciuto 700.000 euro a un imprenditore foggiano vittima di estorsione che ha avuto il coraggio di denunciare i suoi estorsori. A darne notizia è la Fondazione Antiusura di Foggia, Buon Samaritano. Il vantaggio della denuncia, dicono dalla Fondazione, non è solo economico. La vittima riacquista anche dignità e serenità. Bari si candida a capitale europea del commercio 2027, riconoscimento promosso dalla Commissione europea. Questa mattina la presentazione della candidatura. Sentiamo Pietro Petruzzelli, assessore allo sviluppo locale di Bari.
3: Vogliamo riprendere quello che era lo spirito dei commercianti della nostra città. Se pensate che il più grande attrattore culturale della città di Bari, il Teatro Petruzzelli, è stato creato e realizzato da dei commercianti. Quindi vogliamo dare nuova linfa a quello spirito.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

dispiace me.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, n'è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Individuati dal team di esperti finlandesi i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. I soccorritori prevedono di recuperarne due martedì e due mercoledì. Secondo le autorità locali, due su cinque non avevano l'autorizzazione all'immersione. Samil El Kudri in carcere. Il legale del 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena chiederà per lui una perizia psichiatrica. Accusato di strage, avrebbe rivelato all'avvocato: sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male a nessuno. Ha chiesto sigarette, una Bibbia e un incontro con un prete. L'esercito israeliano ha bloccato al largo di Cipro le barche della flotilla dirette verso Gaza. Alla missione umanitaria partecipavano circa 35 italiani, almeno 7 sono stati fermati. Alcuni attivisti verranno portati al porto di Ashdod. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. Bruxelles chiude a una deroga al patto di stabilità per fronteggiare la crisi energetica. Dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, la risposta della Commissione europea: bisogna sfruttare appieno i finanziamenti già disponibili. Per l'omicidio di due donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia a Napoli, ha confessato il 48enne fermato. Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. La sua versione è al vaglio degli inquirenti. Commerzbank respinge l'offerta di Unicredit. Non riflette il valore intrinseco della banca e il suo piano comporta rischi considerevoli. Il gruppo di Piazza Gaia Aulenti esprime in una nota profondo dissenso. Si tratta di argomentazioni prive di fondamento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Avrebbero ridotto in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli e l'accusa che ha portato questa mattina all'arresto in Basilicata di 12 persone nell'ambito di un'indagine della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Gli indagati avrebbero indotto i lavoratori a versare somme fino a 13.000 euro per ottenere il visto. La rete criminale operava nelle province di Potenza, Matera, ma anche Salerno, Piacenza e Lecco. Ieri è entrato in vigore l'obbligo di targa sui monopattini elettrici, arrivate già le prime sanzioni in Puglia. A Foggia in un giorno sono state 12 le multe per assenza di targa e 15 per mancanza di casco, a Bari invece 14. I controlli, dicono gli agenti della polizia locale, proseguiranno a tappeto. Lo Stato ha riconosciuto 700.000 euro a un imprenditore foggiano vittima di estorsione che ha avuto il coraggio di denunciare i suoi estorsori. A darne notizia è la Fondazione Antiusura di Foggia, Buon Samaritano. Il vantaggio della denuncia, dicono dalla Fondazione, non è solo economico. La vittima riacquista anche dignità e serenità. Bari si candida a Capitale Europea del Commercio 2027, riconoscimento promosso dalla Commissione Europea. Questa mattina la presentazione della candidatura. Sentiamo Pietro Petruzzelli, assessore allo sviluppo locale di Bari.
3: Vogliamo riprendere quello che era lo spirito dei commercianti della nostra città. Se pensate che il più grande attrattore culturale della città di Bari, il Teatro Petruzzelli, è stato creato e realizzato da dei commercianti. Quindi vogliamo dare nuova linfa a quello spirito.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sola, chi mi consola? Me ne andrò su una barca che vola, me ne andrò ma non resterai sola. Solo mi chiedo perché sto così bene con te. Io che non ho paura nella notte scura.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba, italiana. Radio Norba.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana. Radio
1: Norba. Oggi si parla di te in tutto il mondo e la

ancora famose, che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

Tani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

che gambe deliziose sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

quei faccini e quanto sono disperati, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti. E tutti a dire che vergogna, ma tutti a chiudere.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive il team di esperti finlandesi ha individuato i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Domani si tenterà il recupero dei primi 2, mercoledì degli altri. La difesa di Samil El Khoudry chiederà la perizia psichiatrica. Secondo il suo legale, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena non sa ricostruire quanto accaduto. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Ha confessato il 48enne fermato per l'omicidio delle 2 donne trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia a Napoli. Le avrebbe uccise dopo i rapporti sessuali. Le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Le vittime di 29 e 49 anni erano note nella zona come prostitute. Fermate da Israele al largo di Cipro le barche della flottiglia dirette verso Gaza con aiuti umanitari. La missione ha dichiarato di aver perso i contatti con 23 imbarcazioni, almeno 7 italiani tra gli attivisti fermati. Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. Trump continua a minacciare l'Iran di riprendere le operazioni militari. Si muovano o di loro non rimarrà nulla, il suo ultimo ultimatum. Teheran ha comunicato di aver risposto all'ultima proposta americana. Secondo alcune indiscrezioni, avrebbe accettato un lungo periodo di congelamento del programma nucleare con l'uranio arricchito trasferito in Russia. Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone, firmata il 15 maggio in occasione del 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum. Uscirà il 25. Parlerà della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Avrebbero ridotto in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli e l'accusa che ha portato questa mattina all'arresto in Basilicata di 12 persone nell'ambito di un'indagine della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Gli indagati avrebbero indotto i lavoratori a versare somme fino a 13.000 euro per ottenere il visto. La rete criminale operava nelle province di Potenza, Matera, ma anche Salerno, Piacenza e Lecco. Ieri è entrato in vigore l'obbligo di targa sui monopattini elettrici, arrivate già le prime sanzioni in Puglia. A Foggia in un giorno sono state 12 le multe per assenza di targa e 15 per mancanza di casco, a Bari invece 14. I controlli, dicono gli agenti della polizia locale, proseguiranno a tappeto. Lo Stato ha riconosciuto 700.000 euro a un imprenditore foggiano vittima di estorsione che ha avuto il coraggio di denunciare i suoi estorsori. A darne notizia è la Fondazione Antiusura di Foggia, Buon Samaritano. Il vantaggio della denuncia, dicono dalla Fondazione, non è solo economico. La vittima riacquista anche dignità e serenità. Bari si candida a Capitale Europea del Commercio 2027, riconoscimento promosso dalla Commissione Europea. Questa mattina la presentazione della candidatura. Sentiamo Pietro Petruzzelli, assessore allo sviluppo locale di Bari.
3: Vogliamo riprendere quello che era lo spirito dei commercianti della nostra città. Se pensate che il più grande attrattore culturale della città di Bari, il Teatro Petruzzelli, è stato creato e realizzato da dei commercianti. Quindi vogliamo dare nuova linfa a quello spirito.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire,

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Individuati alle Maldive i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Verranno recuperati due alla volta tra domani e mercoledì. Stasera il rientro a Milano della salma di Gianluca Benedetti. Auto sulla folla a Modena. La difesa di Samil El Khoudry chiederà per lui una perizia psichiatrica. Secondo il suo legale, il 31enne non sa ricostruire quanto accaduto. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Un 49enne fermato per l'omicidio di due donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia, nel napoletano, ha confessato: erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Una sarebbe stata uccisa perché avrebbe chiesto 50 euro in più di quanto pattuito. Le barche della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza bloccate da Israele al largo di Cipro. 27 le imbarcazioni intercettate, a bordo 12 italiani. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. L'ultimatum di Trump all'Iran: si muovano o di loro non rimarrà nulla. Teheran ha comunicato di aver risposto all'ultima proposta americana e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe disposta a congelare per lungo tempo il suo programma nucleare. Per Axios non sarebbe comunque sufficiente, si rischia la ripresa della guerra. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio dallo stesso pontefice, è la prima volta. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Avrebbero ridotto in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli e l'accusa che ha portato questa mattina all'arresto in Basilicata di 12 persone nell'ambito di un'indagine della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Gli indagati avrebbero indotto i lavoratori a versare somme fino a 13.000 euro per ottenere il visto. La rete criminale operava nelle province di Potenza, Matera, ma anche Salerno, Piacenza e Lecco. Ieri è entrato in vigore l'obbligo di targa sui monopattini elettrici, arrivate già le prime sanzioni in Puglia. A Foggia in un giorno sono state 12 le multe per assenza di targa e 15 per mancanza di casco, a Bari invece 14. I controlli, dicono gli agenti della polizia locale, proseguiranno a tappeto. Lo Stato ha riconosciuto 700.000 euro a un imprenditore foggiano vittima di estorsione che ha avuto il coraggio di denunciare i suoi estorsori. A darne notizia è la Fondazione Antiusura di Foggia, Buon Samaritano. Il vantaggio della denuncia, dicono dalla Fondazione, non è solo economico. La vittima riacquista anche dignità e serenità. Bari si candida a Capitale Europea del Commercio 2027, riconoscimento promosso dalla Commissione Europea. Questa mattina la presentazione della candidatura. Sentiamo Pietro Petruzzelli, assessore allo sviluppo locale di Bari.
3: Vogliamo riprendere quello che era lo spirito dei commercianti della nostra città. Se pensate che il più grande attrattore culturale della città di Bari, il Teatro Petruzzelli, è stato creato e realizzato da dei commercianti. Quindi vogliamo dare nuova linfa a quello spirito.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

riesco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Mattia Venini. Trump verso il no all'ultima proposta dell'Iran per mettere fine alla guerra. Teheran avrebbe anche proposto il congelamento del proprio programma nucleare per lungo tempo, con l'uranio arricchito trasferito in Russia, ma per la Casa Bianca non sarebbe sufficiente. Tajani chiede il rilascio immediato degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane al largo di Cipro. Pare che siano 9, ha fatto sapere il ministro. Secondo la missione sarebbero 12. In totale sono 27 le imbarcazioni intercettate. Alle Maldive individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Verranno recuperati 2 alla volta tra domani e mercoledì. Stasera il rientro a Milano della salma di Gianluca Benedetti. Domani la convalida del fermo di Samil El Kudri. La difesa del 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena chiederà una perizia psichiatrica. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Le 2 donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano, prostitute lanciate nel vuoto per non pagarle di più, è quanto emerso dalla confessione del 49enne fermato per il duplice omicidio. Sono state uccise in 2 momenti diversi, una ieri, una sabato. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio per la prima volta dallo stesso pontefice. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Hanno 15 e 17 anni, 2 minori che ieri sera a bordo di uno scooter in Viale Virgilio a Taranto hanno travolto un coetaneo sulle strisce pedonali e sono poi fuggiti. Si sono costituiti qualche ora dopo nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono di fuga e omissione di soccorso. La giovane vittima ha riportato lesioni gravi ma non è in pericolo di vita. Monopattini, 22 le multe elevate a Bari e Foggia nel primo weekend dell'entrata in vigore dell'obbligo di targa. A Bari 10 mezzi ne erano privi, 4 conducenti senza casco. A Foggia ne sono state registrate 12, di multe con sanzioni di 100 euro per 2 minorenni e 10 maggiorenni, una quindicina le sanzioni per l'assenza di casco. Dal 16 luglio entra in vigore l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. La Puglia è uno dei principali hub aerospaziali del sud e un polo emergente a livello europeo. Il comparto genera 1,5 miliardi di euro di fatturato, 7.500 gli addetti. A Bari la conferenza con 800 partecipanti provenienti da 35 paesi per parlare di industria spaziale. Anche la Puglia con Grottaglie gioca un ruolo importante, ma se sentiamo l'assessore allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio.
3: È un settore in forte crescita e rappresenta anche un valore importante per l'esportazione della nostra regione, oltre al fatto di essere uno dei settori di punta, per cui ha delle ricadute importanti anche al di là del settore aerospaziale.
2: A Bari da domani partono le 10 lezioni sulla Costituzione grazie al contributo di storici e giuristi. Il ciclo si chiama Basso il Re, Viva la Repubblica ed è organizzato dal Comune e dal Comitato Provinciale dell'ANPI nell'80° anniversario della Repubblica. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Iran cresce il rischio di ripresa della guerra. La Casa Bianca, riferisce Axios, ha respinto l'ultima proposta di pace di Teheran, definita insufficiente. Stando a indiscrezioni, gli ayatollah sarebbero disposti a congelare a lungo il programma nucleare, trasferendo l'uranio arricchito in Russia. In volo verso Israele, velivoli americani che portano munizioni. Domani alle Maldive il primo tentativo di recupero di due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti in una grotta. Li hanno individuati oggi i sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi giunti sul posto. Stasera a terra Milano l'unica salma finora riportata in superficie, quella di Gianluca Benedetti. Domani la convalida del fermo per Samil al-Kudri, il 31enne che a Modena si è lanciato con l'auto sulla folla. Al suo avvocato, che chiederà una perizia psichiatrica, ha detto di non ricordare bene quanto accaduto, ma che non voleva far male a nessuno. Poi ha chiesto una Bibbia e di vedere un prete. Le ho gettate nel vuoto per non pagarle, così il 48enne che a Napoli ha confessato l'omicidio di due donne di 29 e 49 anni note in zona come prostitute. I corpi sono stati rinvenuti in un cantiere, i delitti sono avvenuti in momenti diversi, uno sabato, uno ieri. Tajani chiede l'immediato rilascio degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane al largo di Cipro. Pare che siano 9, ha fatto sapere il ministro. In totale sono 27 le imbarcazioni intercettate. A Roma un migliaio di persone in corteo per protesta. Si intitola Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che sarà diffusa il 25 maggio. Il pontefice l'ha firmata venerdì nel 135 anniversario della Rerum Novarum del suo predecessore ideale Leone XIII. Parlerà di custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Hanno 15 e 17 anni, due minori che ieri sera a bordo di uno scooter in Viale Virgilio a Taranto hanno travolto un coetaneo sulle strisce pedonali e sono poi fuggiti. Si sono costituiti qualche ora dopo nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono di fuga e omissione di soccorso. La giovane vittima ha riportato lesioni gravi, ma non è in pericolo di vita. Monopattini, 22 le multe elevate a Bari e Foggia nel primo weekend dell'entrata in vigore dell'obbligo di targa. A Bari 10 mezzi ne erano privi, 4 conducenti senza casco. A Foggia ne sono state registrate 12, di multe con sanzioni di 100 euro per 2 minorenni e 10 maggiorenni, una quindicina le sanzioni per l'assenza di casco. Dal 16 luglio entra in vigore l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. La Puglia è uno dei principali hub aerospaziali del sud e un polo emergente a livello europeo. Il comparto genera 1,5 miliardi di euro di fatturato, 7.500 gli addetti. A Bari la conferenza con 800 partecipanti provenienti da 35 paesi per parlare di industria spaziale. Anche la Puglia con Grottaglie gioca un ruolo importante, ma sentiamo l'assessore allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio.
3: È un settore in forte crescita e rappresenta anche un valore importante per l'esportazione della nostra regione, oltre al fatto di essere uno dei settori di punta, per cui ha delle ricadute importanti anche al di là del settore aerospaziale.
2: A Bari da domani partono le 10 lezioni sulla Costituzione grazie al contributo di storici e giuristi. Il ciclo si chiama Basso il Re, Viva la Repubblica ed è organizzato dal Comune e dal Comitato Provinciale dell'ANPI nell'80° anniversario della Repubblica. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: especially tonight.
1: Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. C'è stato il no di Washington alla proposta di Teheran che prevede una tregua duratura in cambio della riapertura di Hormuz e di un congelamento del programma nucleare iraniano anziché uno smantellamento completo dello stesso, proposta ritenuta insufficiente dagli USA che paventano un rischio reale di ripresa del conflitto. E la Casa Bianca sembra prepararsi al peggio. Trump riunisce la Situation Room per discutere le opzioni sul tavolo. Non sono aperto a concessioni, ribadisce il presidente, che sente anche il premier israeliano Netanyahu, dicendo che il tempo stringe. Putin intanto è a Pechino per incontrare Xi a pochi giorni dal vertice USA-Cina. Gli Stati Uniti stanno anche valutando una nuova deroga sul petrolio russo a causa della guerra in Iran e del suo effetto sulle forniture. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, che cita alcune fonti secondo le quali la nuova deroga potrebbe essere di 30 giorni o più. Dall'Italia si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim al-Kutri, l'uomo che ha seminato il terrore tra le vie di Modena con la sua auto, ferendo gravemente due donne. Il legale dell'uomo ha detto che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. In ospedale restano ancora 4 feriti. Ha ripreso conoscenza la donna di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe. I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. 2 di loro saranno portati in superficie domani, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Chiudiamo con il cinema. Presentato in anteprima l'Italian Pavilion del Festival di Cannes, il progetto girato a Cinecittà. Il film, diretto da Roland Seiko, racconterà i primi 90 anni dei mitici studi cinematografici italiani fondati a Roma nel 1937. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Hanno 15 e 17 anni, due minori che ieri sera a bordo di uno scooter in Viale Virgilio a Taranto hanno travolto un coetaneo sulle strisce pedonali e sono poi fuggiti. Si sono costituiti qualche ora dopo nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono di fuga e omissione di soccorso. La giovane vittima ha riportato lesioni gravi ma non è in pericolo di vita. Monopattini, 22 le multe elevate a Bari e Foggia nel primo weekend dell'entrata in vigore dell'obbligo di targa. A Bari 10 mezzi ne erano privi, 4 conducenti senza casco. A Foggia ne sono state registrate 12, di multe con sanzioni di 100 euro per 2 minorenni e 10 maggiorenni, una quindicina le sanzioni per l'assenza di casco. Dal 16 luglio entra in vigore l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. La Puglia è uno dei principali hub aerospaziali del sud e un polo emergente a livello europeo. Il comparto genera 1,5 miliardi di euro di fatturato, 7.500 gli addetti. A Bari la conferenza con 800 partecipanti provenienti da 35 paesi per parlare di industria spaziale. Anche la Puglia con Grottaglie gioca un ruolo importante, ma se sentiamo l'assessore allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio.
3: È un settore in forte crescita e rappresenta anche un valore importante per l'esportazione della nostra regione, oltre al fatto di essere uno dei settori di punta, per cui ha delle ricadute importanti anche al di là del settore aerospaziale.
2: A Bari da domani partono le 10 lezioni sulla Costituzione grazie al contributo di storici e giuristi. Il ciclo si chiama Basso il Re, Viva la Repubblica ed è organizzato dal Comune e dal Comitato Provinciale dell'Ampi nell'80° anniversario della Repubblica. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. C'è stato il no di Washington alla proposta di Teheran che prevede una tregua duratura in cambio della riapertura di Hormuz e di un congelamento del programma nucleare iraniano, anziché uno smantellamento completo dello stesso, proposta ritenuta insufficiente dagli USA che paventano un rischio reale di ripresa del conflitto. E la Casa Bianca sembra prepararsi al peggio. Trump riunisce la Situation Room per discutere le opzioni sul tavolo. Non sono aperto a concessioni, ribadisce il presidente, che sente anche il premier israeliano Netanyahu, dicendo che il tempo stringe. Putin intanto è a Pechino per incontrare Xi a pochi giorni dal vertice USA-Cina. Gli Stati Uniti stanno anche valutando una nuova deroga sul petrolio russo a causa della guerra in Iran e del suo effetto sulle forniture. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, che cita alcune fonti secondo le quali la nuova deroga potrebbe essere di 30 giorni o più. Dall'Italia si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim al-Kutri, l'uomo che ha seminato il terrore tra le vie di Modena con la sua auto, ferendo gravemente due donne. Il legale dell'uomo ha detto che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. In ospedale restano ancora quattro feriti. Ha ripreso conoscenza la donna di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe. I corpi dei quattro subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. Due di loro saranno portati in superficie domani, gli altri due mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Chiudiamo con il cinema. Presentato in anteprima all'Italian Pavilion del Festival di Cannes, il progetto girato a Cinecittà, il film diretto da Roland Seiko, racconterà i primi 90 anni dei mitici studi cinematografici italiani fondati a Roma nel 1937. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Hanno 15 e 17 anni, due minori che ieri sera a bordo di uno scooter in Viale Virgilio a Taranto hanno travolto un coetaneo sulle strisce pedonali e sono poi fuggiti. Si sono costituiti qualche ora dopo nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono di fuga e omissione di soccorso. La giovane vittima ha riportato lesioni gravi, ma non è in pericolo di vita. Monopattini, 22 le multe elevate a Bari e Foggia nel primo weekend dell'entrata in vigore dell'obbligo di targa. A Bari 10 mezzi ne erano privi, 4 conducenti senza casco. A Foggia ne sono state registrate 12, di multe con sanzioni di 100 euro per 2 minorenni e 10 maggiorenni, una quindicina le sanzioni per l'assenza di casco. Dal 16 luglio entra in vigore l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. La Puglia è uno dei principali hub aerospaziali del sud e un polo emergente a livello europeo. Il comparto genera 1,5 miliardi di euro di fatturato, 7.500 gli addetti. A Bari la conferenza con 800 partecipanti provenienti da 35 paesi per parlare di industria spaziale. Anche la Puglia con Grottaglie gioca un ruolo importante, ma sentiamo l'assessore allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio.
3: È un settore in forte crescita e rappresenta anche un valore importante per l'esportazione della nostra regione, oltre al fatto di essere uno dei settori di punta, per cui ha delle ricadute importanti anche al di là del settore aerospaziale.
2: A Bari da domani partono le 10 lezioni sulla Costituzione grazie al contributo di storici e giuristi. Il ciclo si chiama Basso il Re, Viva la Repubblica ed è organizzato dal Comune e dal Comitato Provinciale dell'ANPI nell'80° anniversario della Repubblica. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti è salito almeno 3 vittime e diversi feriti il bilancio della sparatoria in un centro islamico a San Diego, in California. La polizia ha ucciso 2 attentatori, entrambi adolescenti di 17 e 19 anni, il luogo di preghiera, la più grande moschea della contea. E Donald Trump è stato informato della sparatoria al centro islamico di San Diego e quanto ha riferito nella serata italiana alla Casa Bianca. Sul Medio Oriente Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri. Il presidente avverte però di essere pronto a sferrare un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non sia raggiunta un'intesa accettabile. Dall'Italia si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El-Khoudry, che ha seminato il terrore tra le vie di Modena con la sua auto, ferendo gravemente 2 donne. Il legale dell'uomo ha detto che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. In ospedale restano ancora 4 feriti. I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. 2 saranno portati in superficie in giornata, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa da parte di 3 sub finlandesi. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito all'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Hanno 15 e 17 anni, 2 minori che ieri sera a bordo di uno scooter in Viale Virgilio a Taranto hanno travolto un coetaneo sulle strisce pedonali e sono poi fuggiti. Si sono costituiti qualche ora dopo nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono di fuga e omissione di soccorso. La giovane vittima ha riportato lesioni gravi, ma non è in pericolo di vita. Monopattini, 22 le multe elevate a Bari e Foggia nel primo weekend dell'entrata in vigore dell'obbligo di targa. A Bari 10 mezzi ne erano privi, 4 conducenti senza casco. A Foggia ne sono state registrate 12, di multe con sanzioni di 100 euro per 2 minorenni e 10 maggiorenni, una quindicina le sanzioni per l'assenza di casco. Dal 16 luglio entra in vigore l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. La Puglia è uno dei principali hub aerospaziali del sud e un polo emergente a livello europeo. Il comparto genera 1,5 miliardi di euro di fatturato, 7.500 gli addetti. A Bari la conferenza con 800 partecipanti provenienti da 35 paesi per parlare di industria spaziale. Anche la Puglia con Grottaglie gioca un ruolo importante, ma sentiamo l'assessore allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio.
3: È un settore in forte crescita e rappresenta anche un valore importante per l'esportazione della nostra regione, oltre al fatto di essere uno dei settori di punta, per cui ha delle ricadute importanti anche al di là del settore aerospaziale.
2: A Bari da domani partono le 10 lezioni sulla Costituzione grazie al contributo di storici e giuristi. Il ciclo si chiama Basso il Re, Viva la Repubblica ed è organizzato dal Comune e dal Comitato Provinciale dell'Ampi nell'80° anniversario della Repubblica. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti è salito almeno 3 vittime e diversi feriti il bilancio della sparatoria in un centro islamico a San Diego, in California. La polizia ha ucciso 2 attentatori, entrambi adolescenti di 17 e 19 anni, il luogo di preghiera, la più grande moschea della contea. E Donald Trump è stato informato della sparatoria al centro islamico di San Diego e quanto ha riferito nella serata italiana alla Casa Bianca. Sul Medio Oriente Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri. Il presidente avverte però di essere pronto a sferrare un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non sia raggiunta un'intesa accettabile. Dall'Italia si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El-Khoudry, che ha seminato il terrore tra le vie di Modena con la sua auto, ferendo gravemente 2 donne. Il legale dell'uomo ha detto che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. In ospedale restano ancora 4 feriti. I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. 2 saranno portati in superficie in giornata, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa da parte di 3 sub finlandesi. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale, lo ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito all'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Hanno 15 e 17 anni, 2 minori che ieri sera a bordo di uno scooter in Viale Virgilio a Taranto hanno travolto un coetaneo sulle strisce pedonali e sono poi fuggiti. Si sono costituiti qualche ora dopo nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono di fuga e omissione di soccorso. La giovane vittima ha riportato lesioni gravi, ma non è in pericolo di vita. Monopattini, 22 le multe elevate a Bari e Foggia nel primo weekend dell'entrata in vigore dell'obbligo di targa. A Bari 10 mezzi ne erano privi, 4 conducenti senza casco. A Foggia ne sono state registrate 12, di multe con sanzioni di 100 euro per 2 minorenni e 10 maggiorenni, una quindicina le sanzioni per l'assenza di casco. Dal 16 luglio entra in vigore l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. La Puglia è uno dei principali hub aerospaziali del sud e un polo emergente a livello europeo. Il comparto genera 1,5 miliardi di euro di fatturato, 7.500 gli addetti. A Bari la conferenza con 800 partecipanti provenienti da 35 paesi per parlare di industria spaziale. Anche la Puglia, con Grottaglie, gioca un ruolo importante, ma se sentiamo l'assessore allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio.
3: È un settore in forte crescita e rappresenta anche un valore importante per l'esportazione della nostra regione, oltre al fatto di essere uno dei settori di punta, per cui ha delle ricadute importanti anche al di là del settore aerospaziale.
2: A Bari da domani partono le 10 lezioni sulla Costituzione grazie al contributo di storici e giuristi. Il ciclo si chiama Basso il Re, Viva la Repubblica ed è organizzato dal Comune e dal Comitato Provinciale dell'ANPI nell'80° anniversario della Repubblica. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.